0: Scopri di più su romana-auto.it.
1: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1930 gente che si muove.
2: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Va in fiamme, affonda un catamarano al largo di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il salvataggio dei vigili del fuoco di due uomini feriti gravemente issati mediante verricello a bordo dell'elicottero. Avviati dalla Capitaneria di Porto di Roma gli accertamenti per capire le cause del violento incendio. Era in una casa occupata a Pomezia il covo dei Maranza, responsabili dell'aggressione ai vigili urbani del Colosseo. L'operazione della polizia, che ha identificato 7 persone, 4 arrestate per spaccio e 3 condotte al CPR per essere rimpatriate, trovati con un arsenale di spray urticante e botti. Revocata definitivamente la bandiera blu al litorale di Sabaudia, la decisione della FEE in seguito a 2 morti per annegamento alla spiaggia della Bufalara, che ha svelato l'assenza di bagnini, a rischi revoca altre località del Pontino. Lo sport con i mondiali: l'Inghilterra conquista il terzo posto battendo la Francia per 4-6, oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21, nel New Jersey l'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. Formula 1 alle 15 il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte quarto, Hamilton quinto, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ci attende una domenica ancora anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Una giornata che vedrà cieli sereni e tersi. Segnaliamo in mattinata locali possibili foschie sulle coste e a tratti nell'entroterra per l'elevato tasso di umidità. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, caldo piuttosto intenso ed afoso. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura di 36 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì, troveremo lo stesso scenario meteorologico. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Gli anni 90 degli Aerosmith con Crazy all'estate del 2026, dove la nuova moda che sta spopolando sui social riguarda le scottature volontarie per creare disegni sulla pelle da esibire, scottature solari che sono diventate quindi un trend, una tendenza virale, e non ci rendiamo conto che invece dobbiamo assolutamente mettere tanta protezione, e non per fare appunto retorica, ma è la verità, anche perché poi si creano le macchie fastidiose, orribili da vedere, poi la pelle si invecchia. Luglio, con il bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modo al Serramenti, per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il preventivo su modoal.it oppure scopri gli showroom in fabbrica a Passo Corese e nella boutique di Roma in via Livorno e piazza Bologna. Modo al Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via

0: 10 e via Pontina 591.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Ma che fai senza cintura?
4: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
10: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
11: Sì, ma non parlano del prezzo.
10: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
11: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
10: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino, fino al 19 luglio, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44684. In tutto il Lazio.
17: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
18: Nuova Renault Clio. Tua a partire da soli 89 euro al mese.
17: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
18: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
17: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
18: Gruppo AutoEquip.it.
19: Dimensione.

Però complimenti, più di 30 anni di successi per la grande cantautrice italiana Irene Grandi. Che vita è, l'abbiamo ritrovata in questa lunga domenica mattina insieme, la domenica di partenza. L'importante è fare un viaggio sereno e tranquillo e con la musica rilassante di Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Era leggenda, indimenticabile personaggio della musica internazionale, Marvin Gaye, ritrovato su Dimensione Suono Soft. Tra poco andremo di nuovo in redazione per sentire insieme le ultimissime. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid, in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: il primo Tiziano Ferro dal 2001. Arriva nel pomeriggio di Dimensione Suonosoft.
1: Sono un imbranato.
0: Mi piaceva, immagino anche a te. Sì. L'hai cantata, dì la verità.
1: Ma ti amo.
0: Sì, ti amo. Buon pomeriggio, è estate piena su Roma, nel centro Italia. Buona domenica, 19 luglio. Grazie a Roberto Gessi, io sono Francesco Cavuoto. Ti avevo preannunciato, ci saremmo sentiti, incontrati, diciamo, qui su Dimensione Suonosoft anche in questa domenica. Ed eccomi qua, io mantengo le promesse, mica faccio le promesse da marinaio, Però tu mi hai fatto una promessa ieri, vediamo se la mantieni. Io ho mantenuto la mia presenza, ecco, sono qua. La promessa che ieri mi hai fatto è: Cavuoto, ti mando un selfie, che non è un vero e proprio selfie, ma semplicemente quello che stanno vedendo i miei occhi, cioè dove è finita la mia domenica. Portami lì con te. Ecco, non soltanto con la voce attraverso la radio, ma anche attraverso il tuo telefono. Quindi che devi fare? Devi aprire la fotocamera del tuo cellulare, fare una foto, fammi immaginare quello che stai vedendo o che io starei vedendo se fossi lì con te, attaccato a te, seduto accanto a te. Ecco, quindi immagino in qualche modo attraverso le tue foto qual è la tua domenica e poi mi spedisci il tutto al 320 41 433. Oggi anche premiamo, così facciamo un encomio alla foto più bella che mi arriva, o anche quella più particolare, più curiosa, più capricciosa. Ecco, vediamo che cosa mi arriva oggi. Fino alle 21, oggi è un lungo pomeriggio da trascorrere insieme. Ti porto per mano fino alla finale dei mondiali, dove si affronteranno Lamine Yamal e Lionel Messi e ovviamente tutti gli altri componenti delle due squadre. E questa sera sarà veramente una partita molto molto combattuta. Quindi alle 21 poi io ti lascio davanti alla TV. Se tu vuoi tenere comunque la radio accesa, fallo, perché Dimensione Suonosoft è bene ascoltarla anche mentre guardi la partita.

0: partita di calcio. 16:17 in completa diretta qui sulla tua radio del benessere. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Beh, un esempio te lo faccio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
13: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.

0: partire da soli 89 euro al mese.
1: Con Dacia Duster hai fino a 2000 euro di vantaggi.
0: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
1: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
0: Gruppo AutoEquip.it.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità. Avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44 684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
4: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi.

La radio ha il potere enorme veramente di creare sintonia, adesso scusate il gioco di parole, con gli ascoltatori, perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 320 20 41 433 con quello che vedono i vostri occhi. Certo, immagino quando ho iniziato a fare radio io nel 95 potevano mandare al massimo i fax, no? Cioè, non c'era nient'altro. Adesso in tempo reale siamo, per esempio, passiamo da una spiaggia da Gallipoli in Corsica in uno schiocco di dita, o magari su un terrazzo con un ombrellone e un caffè da bere. Continuate, tra poco decreteremo il vincitore di questa domenica pomeriggio.

0: Amici, come prima, scivola via la prima ora qui su Dimensione Suono Soft nel pomeriggio di questa domenica 19 luglio in piena estate. Tra poco iniziamo una nuova ora fatta di successi soft di ieri e di oggi, ma prima arriva la nostra informazione.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
5: MP Arredamenti mi fa arredare.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
8: Bentrovati da Francesco Certo, aggredita mentre era all'isola pedonale del Pigneto insieme con le amiche, una ragazza trans colpita con una gomitata da un uomo che si è poi voltato verso di lei con uno sguardo minaccioso a denunciare l'accaduto. Al fine di rintracciare testimoni che possono fornire informazioni, l'associazione Libellula con la denuncia poi rilanciata dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.

0: non è un episodio isolato, è il risultato di un clima in cui la violenza contro le persone trans viene troppo spesso minimizzata, normalizzata o ignorata. L'idea di una mappatura del turismo sionista sul web è semplicemente aberrante, dovrebbe essere percepita da chiunque come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell'umanità stessa e dei principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana, così Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che rilancia l'allarme per la deriva anti-ebraica anche nel nostro paese. La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che stanzia 200.000 euro per interventi e iniziative che possano rafforzare l'offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale, con l'obiettivo di rendere l'area più attrattiva, più fruibile e maggiormente in grado di sostenere il movimento turistico e sportivo che caratterizza questo comprensorio. Siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli, re delle Ardenne, il pilota bolognese, trionfa nel Gran Premio del Belgio, sesta vittoria in carriera e allunga in classifica generale. Alle sue spalle Leclerc e l'olandese Red Bull Verstappen, quarto Lewis Hamilton, nonostante una penalità di 5 secondi scontata al primo pit stop. Hamilton chiude davanti a Piastri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo e ti cambia la vita.